0: Proviamo a fare l'autotune come Sailor Moon.
1: Sei sulla testa chiù.
0: Non so se hai capito, bro.
1: E l'hai capito, mo.

po' di tutto. C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità.

0: un raccontino di Lansdale.
1: Schioccagli, sbirri!
2: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

Stai ascoltando lo streaming. Radio Animation.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella. Cosa fai
3: questa sera? Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

Costa Nostra, quelli che si pensavano che era tutto sporni e risate, già ne capite nu cazze. Perché la merda e scazzi in superficie non galleggiano più qua. Ed un cafone sa che certe volte l'unica cosa è scappare dalla realtà. Ma lo cafone, se cafone, torna, porco Dio. Torna per spartirsi assieme ai fratelli il peso di essere un dannato. Torna per ricordare che solo i forti sopravvivono, pure a chi non lo vuole sentire. E torna perché altrimenti che ci mettiamo? Ma torna pure per le merde, per chi fa l'amore degli sbirre e li bastardi delle loro spose. Torna per chi cambia 100 facce, ma la merda più la gira e più puzza. Costa Nostra, cuore l'Udagna già. E la saga.

défends. Samba.

Radio Tastacchio trasmette solo roba buona. Radio Tastacchio trasmette solo roba buona. Hey, ho, oh, Tastacchio.

0: Negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: Stai ascoltando
1: Radio.

0: Tutto, c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togli la copertina e trovo roba tipo
0: No,
1: moccia.
0: no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Io cagli sbirri!
0: Merda, è
1: Oh,
0: piglia.
1: andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

Yeah.

Bravo! Alors là, c'est vous qui avez le mot de la fin.

c'è la cucina molto il football, non mi piace mai, che sia mi piace, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo, non è il tempo

0: sto facendo, Dio che? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il calcio in arco.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
8: Japan!

When just come.

Thank you.

Mm-hmm.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

A chi non lavora una gallina, e col promettere e poi col rimandare ci hanno insegnato a star senza mangiare. Coi nostri figli si vive d'acqua fresca e di sbadigli.

Stai ascoltando lo streaming.

don't like the things you do.

I love him 'cause he might be white, but every time

0: Round!
1: Radio Eustachio.
2: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
1: Radio Eustachio,
3: Radio Eustachio,
1: Eustachio,
3: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eust

accoccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere. Ducalic Rock, ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

With my black cap on, now I'm sitting in prison.

Tell them niggas, man.

0: Beh, da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante.
1: Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
0: È pieno di poveri.
1: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab decisamente...

0: giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
1: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
2: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

the hood all day. Cypress Hill, motherfucker.

0: Hey man, Bartolomeo ti parla!
1: Dove Radio Neanderthal e Radio Stacchio sono un gas dissacoso.
0: Nello streaming perpetuo
1: dell'instancabile estinzione
2: stai ascoltando la bobina di Radio Stacchio.

0: son, son. Answer.
1: An alien race.

0: You may be surprised at how different your favorite musical selections sound.
1: Si rilevi l'evidenza di quel dubbio interiore. E subito comincia la lunga esposizione. Music, please.

0: Non si può più continuare così.
1: Music, please.

0: Questo è il principio, figuriamoci quello che verrà poi.
1: Once you play it the first time, that's where the feeling and everything is. And after that, it starts going downhill. So, Edison, it's more like a challenge when you do that. You know that you got to play it correctly the first or second take, or that's it. He would take it anyhow. If you mess up, well, that's it. that's your problem. You have to hear that all the rest of your life.
2: Nelle bande che seguono sono registrati alcuni effetti elettronici creati con il sintetizzatore. In essi sono contenute tutte le frequenze dello spettro audio, dalle più basse alle più alte, fino al limite dell'udibile.

0: ogni progresso è fatto di attese, di pazienza, anche di sconfitte.
1: Quindi io, voglio dire, sono d'accordo, non ti critico per questo, dico però che voi che avevate del sangue ancora dentro, avete perso del tempo.
2: Sucker.
3: No, pronto, tu non sei.
0: Nel secolo della tecnologia è questo che l'uomo della strada ancora si domanda.
4: Esistono nello spazio altre vite?
0: Le meravigliose esplorazioni di mondi fino a ieri sconosciuti ci riserveranno allucinanti sorprese.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

sì che so leggere, scrivere. Pallida lampada araba.

paese. Aveva il capo tutto bianco, ma il cuore non ancor stanco, gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Gli ritornò a battere in fretta per una giovinetta. Ma la sua voglia troppo viva subito gli esauriva in quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. In quattro baci e una carezza l'ultima giovinezza. Quando la mano lei gli tese, triste lui le rispose, d'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta. D'essere povero in bolletta lei si rivestì in fretta. E andò a cercare il suo compagno, partecipe del guadagno, e ritornò col protettore dal vecchio truffatore.

arriva, sei volte lo accoltellava. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Dicon che quando lui spirò, la lingua lei gli mostrò. Misero tutto sotto sopra, senza trovare un soldo, ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Ma solo un mucchio di cambiali e di atti giudiziari. Allora presi dallo sconforto e dal rimpianto del morto, si inginocchiaron sul pover'uomo chiedendogli perdono. Si inginocchiaron sul pover'uomo chiedendogli perdono. Quando i gendarmi sono entrati, piangenti li han trovati. Fu qualche lacrima sul viso a dargli il paradiso. Fu qualche lacrima sul viso a dargli il paradiso. E quando furono impiccati, volarono fra i beati. Qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto. Qualche beghino di questo fatto fu poco soddisfatto. Non tutti nella capitale sbocciano i fiori del male. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo anche noi in paese. Qualche assassinio senza pretese lo abbiamo.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

vecchio caffè, ho visto uno specchio e dentro ho visto il mare, e dentro al mare una piccola barca per me, per farmi arrivare a un altro caffè, con dentro uno specchio che dentro si vede il mare, e dentro al mare una piccola barca pronta per me.

go ganga, go ganga, go ganga ginga, ge go go go ganga gonga, ge go go go ganga go. Ecco qui il nostro malato, che bella cera, la trovo bene, come sta la sua grillite? Ora le tolgo il nostro apparecchietto e vedrà, lei guarirà. Goganga, goganga, goganga, ginga, che go go go ganga gonga, che go go go ganga go. Dunque, oh dottore, accidenti, sono affetto da un ben più grave difetto. E sa cosa le dico?

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio
2: Eustachio,
0: il cazzo di Dario.

0: che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Come entro, ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa.

0: Il più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è Saltivin qui ogni sera, se ci paro non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: In saletta i rasteramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continua a fissare finché crollo e non prendo un caffè.

camminavo sempre insieme, la gente che la passava, la sepultava, la che guardava, la diceva, ma va che lì, e che ha comprato anche la stola, e adesso un po' pistola.

che te. Tutti voi che siamo insieme, che sempre un po' di due, in un canton, che il me guarda, il me guarda e il me dice, oe va che lì, e che la donna che la rola, e adesso un po' pistola.

0: Genere, ragazzi, genere!
1: Ehi, sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele.
2: Sei fatto duro.
3: Sei fatto come un copertone.
2: Ci facciamo?
1: Sbarbi, sono in paradura.
3: Ok, ok,
2: nessun problema, ragazzi.
3: Nessun problema.
1: Sbarbi, sono in paradura.
2: Schiodiamoci, schiodiamoci.
3: C'hai della merda.
2: Ma che viaggio ti fai? C'hai una banana gigantesca.
3: Oh, c'hai della merda, no?
2: Ma che viaggio ti fai?
1: Intrippato. Brutta storia, ragazzi. Brutta storia.
3: C'ho delle storie, ragazzi. C'ho delle storie tese.
2: C'hai delle sbarbe a mano?
3: No, c'ho delle storie.
2: Fatti questo slego.
4: Uno, due, sei.

0: Ducali Karaoke, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto degustibus.
3: Ah, pont de jam.
4: Com'è?
3: Pont de jam.
4: Radio Stacchio, Ducali Karaoke, come no, in abito.

0: dirò, dirò mamma baciami e ti lascerò.
1: Solamente tu vivi nel mio cuore, tutto sei per me.
0: E mi dispero quando penso che ciao ti dirò, ma ciao ti dirò, ma ciao ti dirò, dirò mamma baciami e ti lascerò.
1: Quando senza amore solo resterò, tornerò da te.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Tutti i venerdì a mezzogiorno Radio Eustachio ritrasmette la puntata settimanale di Zardins Magnetics.
1: Trasmissione curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, da Udine.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

Let me get this straight. Thank you, Glenn.

do.

0: La Baga Bay Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile.
1: Ogni domenica dalle 15 alle 16.
0: Con un'ampia rubrica sportiva.
1: Previsioni meteo.
0: I prossimi concerti, nuove band. Ogni settimana, Duca Lick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

Su che radio sei? Radio Stereo. Ehi, qual è la tua radio preferita?

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

You don't stop.

0: Tutto, c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togli la copertina e trovo roba tipo
0: Ah,
1: moccia.
0: no, no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
1: Cagli sbirri!
0: Merda,
1: Oh,
0: che bibbia.
1: andiamocene, dai!
2: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
3: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.
2: Che casino, ma dove siamo, in officina?
3: Ma figurati!
2: Ehi, allora siamo in un'acciaieria!
3: Ma cosa stai dicendo?
2: In viale del lavoro in ora di punta, non so!
3: Ma dove pensi di essere? Sei surra!

0: accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Encontraron a Julián muerto.
1: No la mueves.
0: ¿A Julián?
1: Sí.

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

davanti a me, davanti a me, davanti a me, davanti a me, davanti a me, davanti a me, davanti a me.

So stand by me. Stand by me. So stand by me.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

qualcuno diceva che c'è sempre tempo per rimandare l'appuntamento con la storia personale. E forse anche che c'è sempre un tizio a cui domandare se è

ogni caso io non ho nessun rimorso, anche se penso che qualche rimpianto in questa vita assurda l'ho vissuto, in questo pazzo mondo visitato.

0: casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati.
0: Ehi, allora siamo in un'acciaieria.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so.
1: Ma dove pensi di essere? Sei su Radio

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore e malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: Gabba Gabba Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile.
1: Ogni domenica dalle 15 alle 16.
0: Con un'ampia rubrica sportiva.
1: Previsioni meteo.
0: I prossimi concerti, nuove band. Ogni settimana Duca Vic Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

Every time. Every time. Every time.

0: bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

di lascia Italia, terra di ladri, con i miei compagni vado in esilio e tutti uniti a lavorare formeremo la colonia sociale. E tu, borghese,

strong as now when you're strong as now when you're